0: Non ci va.
1: Voi pur todo mal, voce tu. E voi pur todo mal, voce chi.
0: Non ci va.